Mr. Ama Edna Mpula in a Kalapur Uribo. Hotelana Constancio de Zambezia.